meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle

fine della legge delega 227 del 2021, successivamente al decreto legislativo 62 del 2020, è la partita con sedimentazione di nostro vince il 1 gennaio 2025. Vi sono delle criticità, certamente vi sono delle criticità legate soprattutto al certificato medico introduttivo, legate soprattutto alla complessità della piattaforma su cui i medici devono redigere il certificato introduttivo, legate soprattutto ad una

ma soprattutto legato al fatto che non gli è stato il tempo di poter realizzare quella dovuta formazione nei confronti dei cosiddetti medici germani.

Certo però che viene da dire che

provincia di Alessandria, quindi tutta in Sicilia sarà la provincia di Palermo, quindi

0: Nave Schio, comando associazione Schio, che fa riferimento a Marvich, non lo conosciamo. Benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente a inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo. È una, diciamo, si valuta. Noi non possiamo dare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grandezza. Quindi vi è stato
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it
0: e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure.

Amici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagani, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici Informa, la voce della disabilità in Italia.

Naturalmente dobbiamo affrontare e voglio farlo a te, è un tema molto caro, che è proprio quello della sperimentazione delle nuove procedure per l'accertamento per le telecamere. Ci sono delle importanti novità, ci sono la sperimentazione partita in 9 province, purtroppo ci sono delle criticità evidenti.

se ci avessero ascoltato, forse oggi non ci troveremmo in una situazione abbastanza, diciamo, complicata, ancorché da ogni parte si dice, quantomeno da parte di chi gestisce certamente la banda, dell'ambito politico, si dice che va tutto bene, non è assolutamente così, ma loro

0: Ti desidero.
1: Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ASI.
0: Conoscevi
2: ovvio detto la felicità
0: di mio amore.
2: La prima criticità è che purtroppo

0: circa 50 minuti per formalizzare tutti i passaggi del certificato stesso, quindi della piattaforma stessa, oltre a incontrare dei tecnici locali nel corpo mondiale di tutti i tecnici. Al momento queste 9 province hanno chiesto la sperimentazione riguarda soltanto le condizioni di disabilità, per in queste 9 province però una figlia della fase amministrativa la redazione del certificato medico introduttivo secondo le nuove disposizioni, ahimè, purtroppo incontra difficoltà perché non è stata ancora programmata una sola visita, sia per quanto riguarda le condizioni di disabilità, ma sia per quanto riguarda per tutte le altre condizioni. Quindi la cosa grave è che se una persona con una
1: vita sempre assim,
0: che
1: com você perto de mim, até o apagar da velha chama,
0: se riuscito a
1: e eu que era triste e descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
0: Qualquer mês, qualquer trimestre, qualquer trimestre, questa via della sperimentazione. Fu contagiato di, diciamo così, di assoluta poca visione rispetto a questa.
2: Annemice 24.
0: Di essere delle passanti.

c'è difficoltà proprio nell'avviare una fase dell'accertamento e delle procedure. E poi perché purtroppo, ahimè, non vi sono quegli strumenti per la valutazione che deve essere una valutazione che deve tenere conto non più solo dell'aspetto medico della vita, ma deve tenere conto anche della diciamo, dell'ambito psicosociale. Quindi come guardo questo il CPI e questo il CF, che poi al cittadino tutto sommato può interessare poco, può interessare quasi nulla. Il cittadino vuole semplicemente bene deve esigere un proprio diritto, quello che è stato sottoposto ad un accertamento per definire la sua condizione. Una condizione di disabilità, lieve, medio, grave o una condizione che non è disabilità. Quindi,

quindi alle 9 province, e insomma queste altre 29 regioni che sono state individuate con il precedente decreto, si aggiungeranno altre 11 province che sono dislocate in altre regioni.

questo nuovo percorso. Naturalmente questo mondo sarà più. Io mi auguro e spero che queste altre province, queste altre 11 province, che si potranno si andranno a codare, ma no, già oggetto di sperimentazione, per quel tempo, per settembre, per quel tempo i problemi che oggi sono presenti, sia dal punto di vista della piattaforma digitale,

rende complicata la formulazione e la produzione stessa del certificato e attraverso la ristrutturazione delle commissioni che spero si faccia per tempo e non si aspetti l'ultimo istante di poterlo fare. Ecco, diciamo che speriamo che queste 11 province non si incontrino le stesse difficoltà che stiamo oggi incontrando nelle nostre province che per un certo verso, per certi aspetti, pensando pure in modo un po' diciamo così particolare, stanno facendo da tanto. Quindi mi auguro che di competenza attui immediatamente anche il primo obiettivo che cercare di snellire la piattaforma per la redazione del certificato del digitale. Il secondo obiettivo è asciugare tutti i passaggi che sono presenti in questa piattaforma. Il terzo, definire con precisione una regolamentazione che possa dare all'istituto

Cioè, è una cosa effettivamente un accertamento che fa la sperimentazione, la sperimentazione non la faremo mai, perché al momento siamo partiti dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista medico legale e psicosociale la sperimentazione non è fatta, perché le visite non sono state quella state realizzate. Ecco, per questo noi vediamo che invece ancora una volta alzare le antenne, alzare la sticella di monitoraggio rispetto a quello che si sta realizzando, augurandoci che quando tutto si risolva così. Naturalmente il tempo purtroppo mi chiama, vorrei ampliare questo tipo di discorso, lo faremo sicuramente nelle prossime puntate, perché adesso il tempo è stretto e quindi devo necessariamente salutare e augurare solo buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima.

0: Anmic 24.
1: Ben ritrovati a questo nuovo video.

Sam.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Gracias.

0: 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Accessibile il sistema in modo facile e fruibile, in modo tale che i medici certificatori, i medici di base, i medici che avete un certificato compatibilmente con l'impegno che viene da fondere nella redazione di questo certificato e la responsabilità del tutore. Una prestazione che potete valutare.

ですね、ということですね。そういう意味で。

0: Diventa anche tu socio Amici. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amic24.it e cerca la sede Amic più vicina a te. Amic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Amic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibo, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Amic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'ente nazionale a tutela e rappresentanza delle persone con disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'ufficio legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, che offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione, è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Mazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa.

Enorme, sui servizi, tutto quello che

Amici 24.

notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

ser primo

0: H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.
1: All'istituto di lavoro e noi abbiamo bisogno di un'altra.

diventa anche tu socio AMI. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amnitz24.it e cerca la sede AMNITZ più vicina a te. AMNITZ, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: la notte di Almici 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almici 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: La redazione giornalistica Almici 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Almici. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Almici 24.

0: grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori per questa conversazione.
1: Presidente, io tanto che affitto sono un po' pensionistici, troppo bassi, ma qual è la realtà?
0: Questo è un tema, è un problema che è sempre stato posto dalla nostra associazione all'attenzione delle istituzioni, ma ultimamente anche la Corte Costituzionale ha ritenuto obiettivo veramente poco dignitosi per la persona con disabilità. E noi, pochi di questo, pochi anche i nostri trascorsi storici, voglio ricordare la nostra iniziativa popolare adeguare i costi delle gestioni complessive, perché in questo momento è veramente impossibile dover procedere ad una riduzione. La stessa Corte Costituzionale, come dicevo, ha ritenuto poco di questo, ha ritenuto veramente poco congruo, e noi forti di questo stiamo sempre con forza riproponendo a tutte le legislative che si sono ma soprattutto a tutti i governi che ci sono in questo periodo, di poter mettere mano assolutamente oggi purtroppo con la ripresa delle attività parlamentari, con la ripresa dell'attività di governo dopo la giornata elettorale speriamo di poter avviare il processo di interazione, il processo di confronto, il processo di anche sana verso il governo perché possa incominciare effettivamente immediatamente a vivere non è più possibile l'aumento delle bollette, l'aumento

0: era il lontano lui da oggi, lancia attraverso la sua presenza mentale, lancia la famosa petizione popolare, una raccolta di firme che vive le persone con disabilità, i loro familiari presenti in tutte le piazze italiane per raccogliere la firma e per richiedere al governo di allora gli aumenti delle possibilità. Dal 2008 ad oggi sono passati diversi anni, ma questa famosa petizione popolare non è mai stata discussa. Per tutti,
1: ma guardi, non lo siamo, perché io in tutti i tavoli, in tutti i confronti, oggi

0: ho di fronte ad una situazione che va e incomincia a viaggiare in modo veramente preoccupante. Purtroppo queste distanze sono veramente minime, sono meno, poco più di 9 euro al giorno. Ora pensate voi che una persona con disabilità, un invalido, debba vivere con 9 euro o poco più, 9 euro e 4 euro con questo al giorno.
1: Animich 24, la radio sulla disabilità.

I'm a stalker into the dark.

Ciao. Ciao. Ciao. Ma la storia nasce nel lontano 1956. Presidente, con l'ausilio della regia vediamo una brevissima clip.

0: speaks louder than words, but we'd rather more than that.
1: In 1968, momenti chiave del progetto, migliaia di valli da ogni parte d'Italia, Roma, per l'unificazione.

4G.

0: scatto, senza problemi, andava a vincere o andava a riportare i determinati categorie, eravamo anche con i beni, tali di guerra.
1: Annemice 24.
0: Categorie che purtroppo in seguito alla guerra avevano acquisito una responsabilità del decennio. E quindi la mentalità civile era relegata quasi come se fosse solo un problema della famiglia, della persona, perché una poliomielite che poteva causare, che causava nel migliore dei casi causava una disabilità, non era considerata assolutamente.

0: diversi settori in cui Anic ha sviluppato la protezione, partendo dalla sede nazionale con l'ufficio antidiscriminazione, che è un ufficio a supporto della sede nazionale, con i vari uffici che vogliono concretizzare quelle che sono le attività territoriali. L'ultimo, e non per ultimo, abbiamo usato anche in questo momento attuale per raggiungere il numero
1: just as phony as it can be, but it wouldn't be make believe if you believe in me.
0: A tutte le collaborazioni che Anic ha instaurato con altri enti, con altre organizzazioni, per essere sempre più vicino alle persone con disabilità. Oggi Anic ci ha aiutato in questa associativa di Cinzia, ma conta anche su migliaia e migliaia di volontà che svolgono le azioni nell'anno.
2: Anic 24.
0: È sempre stata la tutela.
3: Benissimo, Presidente, è stato
2: Anic 24.
3: Credo che l'impegno dell'Anic da 56 ad oggi sia tangibile e lo troviamo nelle leggi, nella normativa vigente. Ringraziamo il professor Lazzaro Pagano, Presidente nazionale Anic, per la tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con un decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978.
0: Grazie a voi e grazie a tutti.
3: Qualche secondo e parleremo nella nostra rubrica dell'approfondimento di come presentare una domanda di invalidità civile e accedere ai benefici quali invalidità civile, l'accesso l'accompagnamento, l'indennità di presenza e anche la legge 68/99.
4: L'ANMIT è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia.

Ebbene, una premessa sostanziale o voglio iniziare prima di descrivere all'interno del regolamento l'INPS sul proprio sito. Parlo proprio nelle moderne democrazie si è affermato da bene il principio della protezione dei cittadini da violazioni fisiche o psichiche, un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e accolto dalla della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale a tutti i cittadini in ambito alla loro sprovvista necessari. Partiamo da questo concetto, questa è la premessa che proprio l'INPS ha inserito nel sito quando parla della tematica della civile e fissa quelle che sono le regole. Come si presenta la domanda per il riconoscimento dello status di invalidità civile? La domanda si presenta in maniera telematica, lo si fa nei confronti dell'INPS, ma prima di procedere alla domanda amministrativa, la persona che vuole essere sottoposta all'INPS deve andare da un medico, un grande.

la partirà. Successivamente la persona sarà contattata attraverso un messaggio.

0: Parting is such sweet sorrow that I shall say good night to let me morrow.
1: Annich Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'Annich, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Annich 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annich. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annich 24. Dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, difendiamo i tuoi diritti.
3: Diventa anche tu socio Annich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

www.amici24.it. Andare a

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.

un certo tipo di matrimonio, che è una persona che ha bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere con i desideri, vivere fuori dalla famiglia.

0: casate su un numero molto, molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il rapporto sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente rivisitato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto le cose importanti, perché questo nuovo modello da abitare basato su piccoli numeri, su persone chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge in modo considerante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase di vita. Questa è una per cui quello che dobbiamo lavorare che anche nella fase di sperimentazione o del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri, che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale proprio dei disabili.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete AMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente Dennis, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile dell'accettamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterle.

anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale che raggiunge il massimo del boom economico.

Anmic 24.

importante.

0: Beach 24.
1: La radio.

0: generale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it. Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati in questa nuova puntata di Anmic Inform Magazine, il rotocalco di informazioni sulla disabilità. Quest'oggi parleremo della legge 68 del 1999 insieme ai collaboratori delle persone con disabilità. A seguire ripercorreremo insieme gli anni 70, le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità per il riconoscimento dei loro diritti. La nostra consueta
5: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
4: Ed eccoci in studio, salutiamo il nostro ospite, il presidente nazionale dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, il professor Nazaro Pagano. Grazie presidente per essere intervenuto quest'oggi.
6: Buongiorno a tutti voi e

legge 68 del 99 è abbastanza chiara, dirà delle categorie quadrate, quindi parricidi a partire dal 46%, non vedenti sono tutti invalidi del lavoro, invalidi di guerra. L'articolo 3 parla in maniera chiara e inequivocabile quali sono le percentuali che devono essere garantite alle, ai lavoratori iscritti alle categorie. Si parte con un lavoratore di alle 25 persone si parla di 2 lavoratori.

0: che ama ma esattamente visto che le gradazioni sono ferme, cos'è che funziona?
1: Questa è la norma e sono quei parametri che noi all'interno di un'opera,

mi ha lasciato.

0: Dynamic 24.
1: Ed accede al mondo del lavoro, visto quello che abbiamo combinato, purtroppo si è rivelato un fallimento, soprattutto in gran parte delle grandi parti delle zone d'Italia, quelle lì che già presentano delle difficoltà di accesso al lavoro un po' per tutti, lì purtroppo quello che abbiamo combinato non è possibile. Le persone si iscrivono, poi attendono anni, mesi, mesi per l'utopia, ma anni, decenni, prima di poter accedere alla lavoro. Poi vi sono altre situazioni che noi non condividiamo, certamente

settore interverresti la legge, modificandola, rendendola attuale alle esigenze odierne e soprattutto facendo anche un'azione culturale nei confronti della società,

0: manifestazione di protesta per ottenere un miglioramento del sistema pensionistico.
1: Diventa anche tu socio Amici presso le nostre sedi presenti in tutta Italia.

0: 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Professor Pagano, abbiamo appena visto una bellissima riguarda gli anni 70. Lei all'epoca era uno dei volontari attivi dell'anno. Cosa ha provato vedendo queste immagini?
2: Guardi, io negli anni 70 ero un volontario, ero appassionato della società, ma la mia attività principale comunità e naturalmente sono stati gli anni 70 per la situazione, sono stati gli anni 70, perché gli anni 60 sono stati gli anni 70, sono stati gli anni in cui hanno visto l'associazione ragazzi ancora più fortemente sui territori attraverso le sedi provinciali, attraverso le dedicazioni comunali, perché guardate, un

0: bienvenido a recibir de antes más espacio a la colección de delegaciones de la delegación de comunal. La delegación che ha costruito le sedi provinciali cercano di raggiungere i nostri tutelati su tutto il territorio nazionale, tutti quelli che noi rappresentiamo. Ecco perché gli anni 70 sono stati gli anni del radicamento dell'associazione, gli anni del, anche se poi sono stati gli anni difficili, perché gli anni 70 sono stati il prosieguo un attimino tutte quelle tensioni sociali che ci sono stati a fine anni 90, a fine anni 60. Poi negli anni 70 il livello della violenza è stata poi esplosa, purtroppo le tensioni sociali ancora più significative da un punto di vista proprio di come nascere, come sorgere dei momenti di tensione con le Brigate Rosse, con tutto quel periodo e quel periodo storico che ha creato un po' di problemi. Rispetto naturalmente alla nostra azione, è stata un'azione importante di consolidamento e naturalmente il raggiungimento di un altro grande obiettivo, quello della tutela e rappresentanza attraverso la elevazione dell'associazione a ente di diritto.
1: Presidente Pagano, l'ANPIC oggi ha un ruolo autorevole, infatti,

e anche il presidente, questo è importante, quali sono le difficoltà, quali sono. Allora, noi le associazioni storiche, le cosiddette associazioni storiche, come le cosiddette associazioni che avevano la tutela e la rappresentanza delle diverse categorie di disabili, nel corso degli anni hanno poi deciso di unirsi, federarsi.

riferito alle istanze da presentare al governo, al modo di potersi ascoltare con le istituzioni, al modo di potersi rapportare con la comunità. Oggi noi non possiamo più parlare di disabilità, ma dobbiamo parlare della disabilità. E noi con la FAND abbiamo già ricorso molto tempo prima del sorgere di questa esigenza. Abbiamo rappresentato in maniera significativa l'unità del disabilità. È inutile che mi soffermo sui numeri, ma la FAND raccoglie le unità di disabilità storiche a questi settori, e poi altri che ci vediamo, ma certamente rappresentiamo le più grandi associazioni di persone con disabilità che lavorano e si manifestano la loro attività a favore e a tutela delle singole disabilità. L'invalidità civile, quindi anche l'invalidità del lavoro, oppure per le disabilità settoriali, per i soldi, per e poi viene che la valutazione. Ecco, queste associazioni sono state negli anni i punti di riferimento di queste categorie. Poi si è deciso anche di cominciare una sinergia diretta, stretta, proficua su tutto. E oggi penso che la FAND abbia raggiunto dei livelli veramente di grandissimo significato rispetto alle istituzioni. Ho il piacere e l'onore di presiederla e naturalmente so gli sforzi che dobbiamo fare, anche perché credo la discussione è una discussione molto democratica all'interno della FAND, riusciamo sempre a trovare un punto di incontro, un punto di sintesi, e ancor più siamo convinti che l'azione da intraprendere è quella, cioè andare in

0: con una piccola precisazione: queste associazioni comunque tutelano
1: Amici 24
0: le singole categorie, cioè tutti, non soltanto gli associati, ma tutte le persone, valide civili, disabili, valide del lavoro, scienze, sociali,

0: le difficoltà non mancano, soprattutto in momenti di crisi e in momenti di enorme difficoltà. Però se i cittadini che noi come fanno e noi non faccio parte,
1: siamo in
0: diretta dell'osservatorio, quindi siamo proprio in un punto nodale, in un punto totale, dove

Con rispetto all'azione che stiamo portando a insieme in modo sinergico per la questione della luce.

0: Amici 24.
1: Al beneficio economico la persona deve avere un verbale di invalidità dove le è stato riconosciuto una percentuale pari al 74% sino al 99% incluso. In questo caso parleremo di assegno di invalidità. L'importo è pari a €291,69 e si potrà percepire qualora la persona abbia un reddito lordo annuo non superiore a €5.010,20. Per poter accedere a questo beneficio economico c'è un altro limite, che è il limite di età. Questo beneficio infatti è riservato a coloro che hanno un'età dai 18 ai 67 anni. Nel caso di minori invece parleremo di indennità di frequenza. Nel caso in cui invece alla persona gli sia stato riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 100%, avrà diritto ad avere purtroppo sempre lo stesso importo economico, cioè €291,69, ma il tetto di reddito viene innalzato a €17.050,42. Attenzione, parliamo sempre di reddito personale lordo annuo. Vale anche in questo caso il limite d'età, non bisogna superare i 67 anni. Voglio ricordarvelo, è prevista anche la 13ª mensilità per quanto riguarda l'assegno e la pensione di invalidità. Un beneficio economico invece che non ha il limite di reddito e il limite d'età è il famoso accompagnamento, di cui l'importo è di €525,17. Poniamo l'attenzione per quanto concerne

0: beneficio economico rivolto all'assegno della pensione di invalidità. Se la persona ne è in possesso e quindi percepisce questo riconoscimento economico, al compimento del 67esimo anno di età si trasformerà in assegno sociale sostitutivo. Ovviamente tutte queste informazioni le trovate sul nostro sito annc24.com. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto alla prossima puntata Annc Informa Magazine, che protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'Annc, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità e in collaborazione con la redazione giornalistica Annc 24. Alla prossima puntata.
1: Annc Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'Annc, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Annc 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annc. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annc 24.
2: Dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, difendiamo i tuoi diritti.
4: Diventa anche tu socio Annic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

in forno. Conduce in studio Nazaro Pagano, presidente nazionale ANCI.

0: Milan Mice 24.
1: Is all you keep me waiting so long? You know, see me a superstar, me and a time to waste with your minions and ting.
2: Della prestazione che il medico esercita in quel momento verso il cittadino. Quindi i medici certificatori, i medici di base non sono assolutamente.

0: AMMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMIC su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMIC e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.

0: queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

sangue che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale

0: integrità morale e anche per un ruolo di doveri professionali, attiverei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ogni momento. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luisa Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato.
1: Sono le 5:18 minuti.
0: E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno anche per oggi qualche consiglio.
4: Annici.
3: Sentiamo.
4: 24.
3: Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.

0: la parcellizzazione di...
1: Almich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almich 24.

0: all'interno.
1: Annemice 24.
0: Gli uffici di diretta collaborazione operano gli uffici di segreteria della Presidenza, gli uffici affari generali, gli uffici per i rapporti istituzionali nazionali e internazionali, perché la nostra società.
2: Nothing makes a room feel empty.

0: 9% ha rappresentato barriere architettoniche.
1: ANMIC 24.
0: Queste sono le strutture provinciali. Le ho dovute mettere in

quelle che potevano essere le crepe delle lacune. That have torn you apart. I know you've been sad for deve essere un anno che di elaborare delle soluzioni. Non solo per fare sì che tu sia accaduto, ma soprattutto per prendere coscienza che ci

abbiamo questo peso di noi abbiamo adesso fatto un governo, anche se non è un governo anche particolare, ma questo

0: Sandwich 24.
1: Abbiamo una fortuna grandissima. E se voi vedete, tutto il PNRR è attraversato proprio in modo trasversale dai figli, perché se niente

già portato. Perché noi avete detto non è che ci zappa, ma sotto il profilo delle regole di società. Perché non può essere un'esperienza chiusa dentro, ma nessuno deve essere chiusa. È proprio per la sua natura. Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione.

mica io che l'ho creato, mi hanno chiamato a scoprire quel lugare, a significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima sensibilità.

0: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: C'è messa in discussione il quadro. Il quadro intermedio, io sono convinta di questa mia opinione, è che il quadro intermedio diventa essenziale nel rappresentare. Non può essere che sia

0: L'ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca

Ammic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

cose nel periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di leggi che noi abbiamo portato, anche condividendo con voi, su due aspetti che certamente magari non sono nel senso di tutti, che sono certamente hanno dei tolti in fondo.

0: sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emesse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e di aver avuto la risposta nostra. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domani, gli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte dei cittadini. Quindi, nella direzione di rispondere

aspetti. La prima è che ora mentalmente ci sono anche visioni diverse e differenti. L'italiazione è un processo di ritardo, l'utente va visto, come anche va accettato. L'utente merita di essere ringraziato perché non si vuole rispettare. E perché per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla società. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che non è di interventi che non tenere semplicemente danno, si possono giungere, si possono giungere a appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, perché è importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richiesta, un'area di accento, che accento per la malattia, quindi sapete che la regione, noi abbiamo un vero processo,

un'altra nella Romagna che partirà in settembre, che verificherà la malattia di questa. Quindi contenti di questo, molto più alti sulle quali prevedendo di gredire le presenze, quindi abbiamo finito. E l'altra, l'altro provvedimento nel breve periodo, che è un po' più risposto alle giacenze, una che è riferita.

24.

situazione di Libano ai tempi, quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accessamento della nazione di Libano, crea delle

0: Allora potete dire
1: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
0: Di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni, in qualche modo, sanitari, che, o sociosanitari, che l'utente potrà spendersi nella maniera più preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi per il più forti. A mio parere un tentativo in questa direzione.
2: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere ogni. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un nuovo segnale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte loro mi sta fedenzia che sputa minacce, sa pigno con me. Ma alla fine mi sento papare, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiego che penso e bevo un caffè.
0: Un elemento di
2: che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Con ricetta caccia in cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trasessore che Dio lo perdona, tra tre brutti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho voluto un caffè. Che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.
0: Anche a vantaggio, non una visione di risparmio, una visione di vantaggio. Per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Questo è tutto. Non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. E quello vogliamo spendere, anzi.
2: Che ci sta l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ho che già. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un amo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto da bello che al massimo ci sarà vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le scarpe o gilet, gradito campà, ho voluto caffè. Che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di Cicinella, compagna di cella, precisa mamma.
0: Ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzione. Qualcosa su cui dovremmo tutti fare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata in questo, è il sostegno, il supporto monetario, il supporto di servizio è sicuramente utile e inclusivo. Ma ciò che vi abbiamo.
2: Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se sta faticiente, per chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che sa fare 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai visto caffè.
0: Lavoratori che possono esprimere.

0: una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
0: L'innovazione tecnologica che oggi è offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore esclusione, maggiore diritto al lavoro, quindi senza categoria. Ecco, su questo

le prestazioni di tanto sono risorse che in nessun caso attraverso le lavorazioni di

0: the base. But check it out. Going into the 91 decade up in until the 2000 decade, you gotta say the quest is
1: Anni C24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Da realtà di sperimentazione del processo. Io sempre avevo detto

0: Sandwich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Massimo.

serie sfruggerà l'occasione molto più per una visita spirituale, ma anche per una visita che riguarda le nostre opere d'arte.

0: benches in the air. The funk of 40,000 years and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mortal can resist the evil of the thriller.
1: Una significativa trasformazione. Anche
2: buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
1: L'accessibilità museale riguarda.
3: Stai ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia.
4: Radio Anmich 24 presenta trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmich 24.
1: Ormai è riscontrabile nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuale e potenzialità inclusive. Questo viene definito come educazione attiva. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso al museo attivo.
5: Ogni volta che ritorno,
1: e naturalmente sostenere e prendere in cammino sì alla promozione di interesse nelle istituzioni museali con l'abbattimento di un concetto di barriera architettonica
5: del tipo
1: fisico,
5: tipo sociale
1: e digitale. Con
5: ogni volta,
1: inoltre, in specifiche, diciamo, su classi educative per favorire
5: ogni volta che mi sveglio,
1: al maggior numero di
5: persone. Ogni volta che mi sbaglio,
1: il nostro patrimonio culturale,
5: ogni volta che sono sicuro,
1: sappiamo bene che
5: ogni volta che mi sembra solo,
1: ogni volta che mi viene in mente,
5: qualche cosa che non c'entra niente.

0: mette come ostacolo all'accesso.
1: Ogni volta che non sono stato,
0: ma naturalmente si
1: ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che devo piangere, ogni volta che rimango
0: alla struttura così
1: con la testa tra le mani
0: strutturale,
1: e rimane,
0: ma si è passato anche ad una valutazione sensoriale, quindi
1: tutto a domani.

oggi viene fatto una piccola riflessione sulla cessione museale, ma il nostro partito si vuole occupare di tutte le accessibilità. A fine di questo

0: Con questo termine l'appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione. Ci risentiamo
1: Amici 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: durante la pandemia e per chi non sta con te e le loro famiglie hanno subito un...
1: Almic 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24,
0: sistema che però non ha protetto queste persone.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi lentamente ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive.

0: soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore, non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: abbiamo sentito
1: Almic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

0: Anmice 24.
1: La sinergia, la collaborazione, i percorsi comuni che si sono sviluppati e intensificati in questi ultimi anni dovranno sempre più essere il collante per il movimento. Solo così potremo rappresentare

0: si è strutturata in 26 sedi regionali, in 104 sedi provinciali.
1: Stai ascoltando ANMIC 24.

0: Il 9% Amlic 24.
1: Un'emozione continua.
2: Quei giorni perduti a rincorrere.

se fra un anno esiste su tutto.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Ma a noi non interessa oggi.

0: anche i problemi delle persone. Grazie.
1: Lo sport di Radio Anic 24.
2: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9:50.

0: 5 alle 20:55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
1: Annich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Annich Presidenza Nazionale. Annich 24.
2: Perché l'unica maniera per riuscire a trovare delle soluzioni è quella di avere un continuo confronto. Io sono il vile.

0: Tra qualche minuto il GR di radio Amici 24.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
2: Sapete qual è il grandissimo peso che ha?
3: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi.

0: governo.
1: Già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se ritornasse vestita soltanto del bicchiere.

attraverso questi odiosi facciotti immortalati in troppi poster. La bambolina è più vecchia di me, ma saranno i poster, le spalle e la voce che potrei essere suo zio.

0: distanze.
1: Sono le 7:47 minuti.
2: GR Amici 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump. E anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente.

0: presidente statunitense contro la premier. Un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Al Meet 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Al Meet 24.

giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Mario. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, sempre con te. Grazie a lui, tanti ringraziamenti per il suo e prova.

che sta sentendo la musica. Quindi vedete il bianco della invalidità

però soprattutto controlliamo anche il periodo faticoso, il periodo pandemico. In questa direzione vanno le proposte di legge che noi abbiamo portato, anche condividendo il campo della vita, su due aspetti, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente, hanno dei pro e dei contro, le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti. Sono possibilmente esempi, probabilmente ci sono provvedimenti post-pandemico o diciamo

persone, esigenze che sono messe soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento, delle richieste

0: sito operato da parte di
1: Amici 24.
0: Quindi, nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti, nel breve abbiamo cercato una parte di offrire forse per tagliarsi e dalla forma semplificazione delle commissioni, che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora, all'interno di questi esempi ci sono anche visioni diverse, legittimamente. La verifica di atti è una possibilità, un utente va visto, la malattia va accettata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo ruolo rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla coscienza. Tuttavia, all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che

tanto per voi. Stiamo costruendo, soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente, quindi anche di richieste, un'app che accende la verità della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo. Un'app nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia di questa. Quindi contenta di

0: l'altra
1: l'approfondimento nel breve periodo, che appunto sono risposto alle giacenze riferita alle identificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione laddove

0: e quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo incontro che abbiamo fatto l'anno scorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, che vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica al puntato di mezzo della Costituzione generale, è proprio la protezione dell'interità.
1: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più

0: vita.
1: Però sappiamo che questo è un programma pessimo. Leggevo il giornale oggi, la carenza di alcuni posti del paese che non hanno un'università, quindi non possiamo aggredire...

realtà dovrebbe occuparsi anche di questo, centralmente nelle mani dell'istituto, della competenza principale, esattamente principale e unica. E anche l'accentramento della contenzione, come sapete, è

0: molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in kind, come in inglese, cioè il servizio. Allora prevedere delle motivazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizio.
1: Ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
0: Che o socio sanitario che l'utente potrà spendersi in
2: Anmich 24
0: rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi così. A mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo. Una riflessione di questo discorso. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo una premia, un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming, tutto di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a tutti i mercati sulla base del reddito, sul consumo, all'apprendimento. Lo so che questo è un intensivo, lo so che ci sono ragioni che dipendono per una parte o per un'altra della ragioni a favore o contro, o contrario rispetto a una proposta di questo. E lo so che ci sono stati anche interventi

Facebook potrebbe essere utile anche a vantaggio, non a bisogno di Stato, ma a bisogno di vantaggio per coloro i quali 500 euro probabilmente questo è il punto, non in un risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro. Noi quello che ne chiediamo.

500 euro che non avrebbe altro, sarebbe cioè, in questa visione un legame senza togliere.

di nuovo non ho per cantare, non ho proposto di stare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere, attenzione, qualcosa su cui dovrebbe

il supporto in servizio è sicuramente utile e incluso anche quello, ma ciò che vi abilita nella psiche dell'integrazione nella parte dei colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto per tutte le categorie e non per il diritto. E quindi qui dovremmo e possiamo a tutti i livelli di istituzione tutte le sicurezze lavoratori che possono esprimere una città avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working, quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro, rendendo uguali tutti.

0: scende la parte dopo parte. Noi oggi paghiamo circa 2.700.000 in validità.
1: Amit, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: E ripeto, le risorse allocate

0: Anubis 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anubis24.it.
1: Per noi va bene la semplificazione, io so lei a cosa, diciamo così,

0: io sempre sbaglio.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini, oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra

0: terra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mouflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffin, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti. Pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti: uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi: latte, burro fuso, olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche a noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche, 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato. Versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto, fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io, che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Anmice 24.

I never ever should have told you you're my.

notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. Legato soprattutto a una carenza di informazioni.

Veniamo agli ultimi occhi. È stato differita. Che cosa significa? È un differimento, è un allentamento. La posizione di Anna è la seconda. Noi

0: cattivo perché è una noi non possiamo dare una valutazione positiva a questa forma.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Che non bisognava troppo infatti.

meteo di Radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

dinamiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità.

svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale. Un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le politiche internazionali.

0: di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Annice 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annice 24, ascoltala, guardala, leggila, www.annice24.it.

0: di la
1: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.
0: Dal 1956.
2: Radio Anmic 24 presenta Music Express. Un viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

Per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutto il mondo

0: Amici 24,
1: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Tra 5 minuti su Amici 24.
2: E naturalmente questo sarà.

0: riesci ad elaborare questo cerchio.
1: Sono le 8 e 45 minuti.
2: GRA Lecce 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
3: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
4: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare, la Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
4: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
3: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogan, Chasle Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GRA Lecce 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
0: Tutto non è stato neanche equitato, tanti elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase sperimentale.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo giunti alla fine di questi tre giorni di conferenza, di convegno, di dibattito, di analisi. Chiamiamoli come vogliamo. Devo innanzitutto ringraziarvi per la fattiva, proficua e attenta partecipazione a questi lavori. Oggi noi concludiamo con la presentazione del bilancio sociale Annmich, assolutamente lungi da me da voler leggere tutto il bilancio
1: Annmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annmich24.it.
0: Come sempre, il mio solito, parto un attimino dalle origini. Noi non possiamo dimenticarci quello che è avvenuto nel lontano 1956. Deve essere per noi sempre una, diciamo così, una pietra miliare da cui prendere spunto, trarre forza e continuare il percorso che in quei giorni fu avviato. Quindi nella primissima pagina del bilancio sociale voi troverete l'atto costitutivo, cioè il giorno in cui le persone, 11 persone, innanzi ad un notaio diedero vita all'associazione. Non perché è qualche cosa che oggi ormai è superato quell'atto, però è il nostro atto di nascita, è il nostro atto che ci ha consentito

0: Certo.
1: Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da anni.
0: Io mendicante disteso al sole,
1: sociale, ma
0: sacco di stracci senza più parole.
1: E quindi non chiedo è frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa. Si tratta quindi naturalmente di un'analisi delle attività che hanno interposto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storiche e sociali vissute dal nostro paese in epoca di vita. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno. Sappiamo bene che ci sono state carenze, mancanze di attenzione verso soprattutto le categorie più fragili, più in difficoltà in certi aspetti, lo abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che ANMIC mette a disposizione di tutte le parti sociali delle istituzioni ha la finalità di contribuire ed ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, lo abbiamo detto, di segnare un nuovo modello di welfare che si adegui alla realtà della
0: la vita questa grande signora. Si paga ore come una puttana.
1: Sapete bene che il decreto
0: che è un lusso averla.
1: Non voglio assolutamente.

0: a partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Rossi, Annalisa Cecchetti, Michele Tommaselli, dal segretario generale Maria Antonietta Tur, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Mutti, Vito Pagano e Luigi Cirillo. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale, che è composto dagli ulteriori 18 membri e le persone di Thomas Heiner, Pierluigi Abellato, Maria Beretta,
1: le notizie e gli aggiornamenti Caruso, dall'Italia Petis, e dal mondo in tempo reale, in onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
2: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Con molta deferenza, Luigi Pannella. Deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito, perché fanno parte del Consiglio, Maria Concetta Patrizio, Paolo Colazzo, Giovanni Rovini, Giuseppe Spigliaciotti, Marco Fornelli, Roberto Robò, Valentina Zambelli. Alla riaccorazione del bilancio sociale hanno altresì partecipato, e non poteva essere diversamente, l'ufficio legislativo, ottimamente, professionalmente, il più preparato che oggi esiste in Italia, permettetemi di dire questo, rappresentato dall'avvocato Domenico Sassi. Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, non ha eguali nel panorama del mondo sociale che noi

Quindi il coordinamento editoriale è stato curato dalla dottoressa Polisano, per Matteo Polisano, che è responsabile del coordinamento del personale di 29 anni. Il controllo alla elaborazione del documento

Le fotografie di questa pubblicazione relativa alle attività e alla storia dell'associazione sono tratte dall'archivio fotografico di Anna. A tutti, tutti quelli che hanno contribuito ad elaborare questo documento, in particolare però appunto ci sono cominciati

perfetto, diventa un peccato.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Siamo all'interno del FIA con altre associazioni come l'ANCSA, come l'API, come la Fondazione Giustino, la Scuola Cottolengo, Radio Magica, la Fondazione Marino. Ci sono diverse associazioni con cui all'interno del FIA stiamo portando avanti.
2: Annemice 24.
1: Sapete bene che il massimo organo dell'associazione è il Congresso Nazionale, quando che è costituito da tutti i delegati eletti nelle singole sedi. Ma la struttura associativa che l'altro giorno vi ho voluto rappresentare è questa, ed è quella che vede alla base i nostri associati. Guardate, questi numeri sono numeri al più basso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di Annemice all'esterno usiamo sempre la massima prudenza, proprio perché vogliamo, non vogliamo essere autoreferenziati. Potevamo scrivere 130.000, potevamo scrivere

è il punto di partenza quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle singole regioni. Abbiamo 26 regionali, sentite, voi sapete che esistono 26 regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione fiscale, hanno una sede che di prassi generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono veri attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale.

Sono 20 sedi regionali, noi abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa ANCI, che sono sedi che esistono gli organi democraticamente eletti, esiste una realtà ineludibile rispetto a quelle che sono le chiacchiere e le voci che possono dire sui documenti. Io sono, io rappresento, io dico, sì, rappresento, dice quello che vuoi, ma dimostri con i fatti, in che modo e dove.

0: carbonato una azione successiva di questa, in questo periodo ne ho la presidenza, quindi, ma ripeto, se dovessi lasciare un giorno a qualcuno un consiglio è quello che la sacralità delle 104 sedi provinciali non deve mai venire, altrimenti l'associazione non sarà più quella che è. L'associazione non potrà dire ho 115.000, 120.000 iscritti, svolgo attività su tutto il territorio nazionale se verrà meno la sacralità delle sedi provinciali. Questo è un dato ineludibile, un dato da cui non possiamo assolutamente venir meno, perché oggi Annemiek è tale perché ci sono state 104 sedi provinciali. Poi ci sono le sedi regionali di coordinamento, ma ci sono le sedi provinciali, che devono però compiere un piccolo sforzo. Devono avere la capacità di ramificarsi ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai non siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi territoriali delle varie province. Abbiamo tante delegazioni comunali. Abbiamo una direzione generale. Direzione generale che, come dicevo l'altro giorno, si avvale della collaborazione di 36 unità tra dipendenti, collaboratori esterni, collaboratori interni. Guardate, stiamo facendo un grandissimo sforzo. Noi abbiamo anche in quest'anno, nel pieno della pandemia, siamo stati veramente, abbiamo
1: Annemiek 24
0: rasentato la pazzia in alcuni momenti. Noi nel pieno della pandemia abbiamo trasferito la presidenza nazionale e la direzione generale da Via Maglia a Via Crescenzo. Da quando sono stati in Via Crescenzo i rapporti istituzionali i rapporti istituzionali hanno avuto una dinamicità quotidiana da parte parecchia, i rapporti istituzionali, la presenza stessa

0: negli ultimi anni alcuni uffici nuovi, innanzitutto lo sportello antidiscriminazione. Abbiamo, e devo essere durato, tutti, in particolare tutta la gente esecutiva che partecipa alla attività dell'antidiscriminazione, al nostro ufficio legale, al nostro ufficio legislativo, è stato veramente un eccesso e nel corso della pandemia ha assunto anche un ruolo anche di dare risposte, di essere vicino, perché la gente non sapeva. Abbiamo istituito assolutamente la radio, abbiamo ripreso con tanta vigore
1: con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7,
0: che naturalmente aspetta sempre e più i contributi dalle sedi territoriali. Ecco, noi vogliamo rimodulare anche tempi nuovi con attenzione, perché purtroppo

partecipato a questo programma. Abbiamo previsto 22 di cui 27 con

trasmissione curato dalla potenza che ci è preso ad esempio da è un documento che

0: grazie per l'attenzione. Questa è la rappresentazione dell'associazione dell'anno 2021-2020. Non credo di essere, non crediamo assolutamente di essere più bravi, ma siamo certi che non ci sono più bravi.
1: Sono le 9:17 minuti.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. Risulta

0: disperati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Anmice 24.

0: Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.
1: ANMIC, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC

0: le 9:45.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno.

0: dalla redazione.
1: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
0: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
1: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
0: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. Azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
1: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana. Dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile, il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana, con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
0: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti, dove se la vedrà col Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

No!

0: Sky da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match è la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKenny, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. L'attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship, 3 precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA e MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anvic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it. Come si presenta l'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica vocale.

0: facile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà AS, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmich 24,
3: la radio vera per gente vera.

0: Match 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmatch 24.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni. Per i miei che sono cieli, non c'è niente da capire, basta se

dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. Notte al suo profumo, poi cascarci dentro.

adesso spengo la luce. E così sia.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Stai ascoltando Unmitch 24.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
0: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar shifting, e l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
1: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo, e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
0: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. Sacca raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
1: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
0: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la darà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

Coach24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero uno al mondo che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo Gran Premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del Gran Premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Capo a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della Rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Anmich 24. Sunny.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.

0: Sono le 11:47.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Dai principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
3: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
2: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
3: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan nel Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaar nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e il suggello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Ekator. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Colomouani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro, l'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmic 24, sempre con te.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic. Dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia

0: storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: le 12 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
2: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. L'ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
3: I leader dell'Alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
2: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
3: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
2: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera.

0: rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gamboucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà, con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano, con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare in maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
1: Vestita di fiori.

0: with you.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q, in una rivisitazione a cura di Karim Aynouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio

0: anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina.

vento su nel vento di Torino. Era già così quando Bastian Caboto andava in pieno mare. Intorno a lui la curiosità del mondo spalancava in un sospiro.

cosa diciamo noi nello sbadiglio immenso di Milano? Chi siamo noi e dove andiamo noi nel sonno spalancato sul silenzio? Era già così Vasco da Gama andava in pieno mare, intorno a lui la verginità del mondo gli parlava come un gatto il suo dialetto fresco di mattino zulù. Sì, proprio un dialetto fresco di mattino zulù. Ah, chi siamo noi e dove andiamo noi?

Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it.

0: le 13:47.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il corpo di Anastasia Berezowska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
2: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
3: All'ex editore e imprenditore Walter Lavito l'ha indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. Viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM Capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
2: Resta in carcere Ramin Saidighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
3: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
2: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, in riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. Dopo Damien Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente francese come François Modesto, ormai ex direttore tecnico. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore. L'ultima esperienza è quella alla Roma, dove si erano registrate frizioni legate al mercato con l'allenatore Giampiero Gasperini. Ai mondiali americani è finita l'avventura di Stati Uniti e Portogallo, eliminate dagli ottavi da Belgio e Spagna. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. La Spagna invece ha battuto 1-0 il Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. Oggi si completa il quadro dei quarti con gli ultimi due ottavi di questo mondiale. Alle 18 giocano l'Argentina e l'Egitto ad Atlanta, mentre alle 22 tocca alla Svizzera che sfida Vancouver la Colombia. Il tennis: Jannik Sinner torna in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale. A 36 anni Struff è la sua prima volta tra i migliori 8 ai Championship. Tre precedenti tra Sinner e Struff e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. La Formula 1: mentre Mercedes e Williams si fermano a Silverstone per prendere parte oggi a una sessione di test Pirelli, la Ferrari fa una mossa a sorpresa e vola in Spagna per inaugurare il Madring. La rossa effettuerà un filming day sulla nuova pista madrilena e potrà cogliere dati preziosi in vista del Gran Premio spagnolo in programma dall'11 al 13 settembre. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della SF26, consentendo alla scuderia di fare delle riprese promozionali ed effettuando i primi giri della storia di una F1 al Madrid. Ciclismo: dopo i trascorsi spagnoli

0: Napoli, prima tappa interamente in terra francese per la Gran Boucle, frazione collinare lunga quasi 182 km con un dislivello complessivo di oltre 2700 metri. Tragitto diviso quasi esattamente a metà con due GPM iniziali non troppo complessi da affrontare e due nella seconda parte più ardui. Si prospetta una tappa adatta alle fughe e agli attacchi da lontano con Pedersen e Van der Poel sul pezzo. Pogacar dovrebbe comunque restare maglia gialla. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24. La radio vera per gente vera.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro

0: bacheca utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto. Ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Annemiece 24.

0: Sanmice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. I just love to

siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale, in particolare la sede che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare via Lucia, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, il presidente a compianto noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Clini, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Clini, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione.

attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di aspettare il futuro e continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno, e soprattutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Amone, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora.

0: maestro Giovanni e a tutto il consiglio. Cominciare di nuovo.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Fini è stato una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, di amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Animic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con la posizione di una tarda di ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di

0: sun.
1: Gli affetti ruotano.
0: You can bet your life.
1: Riconoscendo la ricompensa, gratitudine e merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui,
0: yes,
2: come famiglia Crimi, veramente onorati.

0: stanno partecipando in questo momento.
1: Amici 24,
0: il nostro partner sarebbe stato veramente
1: scarica l'applicazione per Android o iPhone.
0: Amici
1: 24.
0: Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'AMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata accolta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose, che ci hanno fatto con noi, naturalmente il nostro padre, e quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre è stato espresso molto bene. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'AMIC per un obiettivo comune, che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno.

0: messo questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Mi fanno rumore come una stanza chiusa chiave.
2: Anni 24
1: che non hanno futuro, piccolo pubblico sulla scriverci un libro, una donna che non c'è più.
2: Lo spot di Radio Amici 24.
3: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
2: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Amici 24.

sono scontati, perché sono al centro di quello che dare la vita due anni di pace e un posto lontano senza solo una notte un nuovo concetto di finisce per la persona che ha bisogno di desideri, ha una necessità di autodeterminazione e la paura della sua finisce. Fuori dalla famiglia, soprattutto fuori dalla famiglia, che soprattutto con il

0: ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Su un numero molto alto di

0: tipo di appartamenti e si trovano però
1: nella mia vita
0: a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno.
1: Mentre
0: come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle cose, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase regina. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano dritti

0: abbiamo affrontato questi due giorni, fai presso un terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMNIC molto forte, che deriva da 67 anni di grande lavoro del nostro istituto, e anche noi cerchiamo nel nostro tempo di portare avanti un'iniziativa generale come vi diciamo.
1: Sì, ho capito finalmente il concetto di rete AMNIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti dal ministro Stefani al presidente.
2: Tra qualche minuto il GR di Radio AMNIC 24.
1: No, che spero.
3: AMNIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amnic24.it.
1: I percorsi nuovi per l'invalidità civile dell'accertamento. Speriamo
4: si
1: che
4: consolida la presenza di AMNIC nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione AMNIC Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa AMNIC, Lazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, AMNIL Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordo, AMNIC, con 4920 iscritti.
5: Del benessere, con la rubrica
4: posizione numero 1, AMNIC 24, ogni giovedì con 10.000 iscritti.
5: E il sabato alle 11.
4: Essere nelle prime posizioni su AMNIC 24 migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato.

0: Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. AMMIC continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 45 minuti.
2: GR Amic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
3: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
4: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vladimir Volayev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
3: Resta in carcere la Min Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
4: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sotto ufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
3: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile da Bari al Napoli nel 2023.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Documenti post-pandemici o diciamo pandemici. GR Amici 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amici 24.
5: Soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento.

situazione in cui rispondere, se offrire una risposta aiuta il cliente, perché abbiamo tentato una parte di offrire una risposta per gli sbagliati e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse e verifica gli atti è un processo di ritardo, l'utente va visto, la malattia l'ha accettata, l'utente mente di essere nella sua malattia non si deve rispettare. E perché è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e all'emergenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate, omogenee, che noi, e di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni si possono giungere, si può giungere ad un valutazione appropriato su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, e questa è un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, un'area ad alta densità di popolazione, ovviamente quindi anche di richieste, un'area di accento la verifica della malattia, quindi proprio nella ringrazio noi abbiamo l'intero processo, un'altra nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia.

e l'altra l'atto di provvedimento nel breve periodo che appunto come risposta alle esigenze c'è una che è riferita alle consultazioni di commissione. Le commissioni devono essere collegiali perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una consultazione laddove appunto non riescono a trovare medici, e oggi medici sono trovano nel paese, non medici. Abbiamo un problema di carenza nel paese. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto nel discorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto. Uno dei principali temi, che mi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica per affrontare con noi nel Consiglio generale, è la prestazione di vita. Quindi le criticità, gli aspetti, i problemi. È una delle nostre rispettose richieste del Presidente della Repubblica, che è stata quella di cercare di rafforzare e testare soprattutto nel presidio medico, perché noi lì abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo, perché la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del paese. Oggi leggevo in giornale oggi la carenza di alcuni posti del paese che non hanno quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni della nostra richiesta di intervento, quando questo è veramente un problema generale di paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici in alto nell'aspettare questo quadro, come lo chiamiamo. Quindi questi due provvedimenti, che per tutti emergenziali, offrirebbero una risposta. Ma non sono da, come dire, da generalizzare sulla nostra modalità attuale di analizzare la malattia che va fatta attraverso le liste. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta dell'accertamento dell'invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso al ministro, agli organi di governo. Uno è l'accentramento. Come sapete, la maggior parte, oggi più del 50% delle linee

oggi abbiamo troppi canali diversi che non si contano più di un paragone con la cassa integrazione che vivono tempi quando questo sta attraverso le politiche regionali anche nella

e anche l'accentramento della contenziosa. Come sapete, è spesso questo un tema

0: delle esigenze.
1: Ogni settimana su Radio Anni 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anni 24.
0: Trasprendersi nella maniera più potente rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo
2: Amici 24
0: in Europa sono oggi per il futuro.

tavolo di confronto mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quelle che possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi,

per coloro ai quali 500 euro probabilmente sono brutti, non non sono risparmi, noi oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro, noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo, quindi non è un tentativo di

0: jeans sicuramente utile e inclusa, anche per ma ciò che riabilita la psiche di questa l'immigrazione nella società, nei colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo nella società, però del mondo, avviene attraverso il diritto per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una categoria. E quindi qui dovremmo, se possiamo, a tutti i livelli di istruzione, su questo viene lavoratori che possono esprimere, in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi
1: Anmic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Anmic Presidenza Nazionale, Anmic 24.
0: Alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto

Anmice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmice24.it e cerca la sede Anmice più vicina.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto.

0: prossimo viaggio. Voyage a spasso per il mondo.
1: Incomincia a trovare mutevole, notevolissime difficoltà. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'istituto, come
2: Anmice 24.

2024, sempre con te.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni giorno su Radio Anmici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmici 24, la radio vera per gente vera.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 i feriti, illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio-Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
2: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, e costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Anmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.

vittoria del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici

0: edizione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui nell'ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto

0: docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa ANCI, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il processo di apertura nel nostro paese con il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'EMPA, assicurando con un controllo capillare con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale,
1: trendy,
0: è
1: moda, tendenze e lifestyle.
2: Ben trovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, per mettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in raffia o in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo: ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Al Mitch 24, ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone. Al Mitch 24
4: con noi. E soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una

0: collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio

perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presente e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente di stare in casa mia ad ogni momento. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così,

0: caro pagato. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.amici24.com. Amici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, su Radio Amici 24. Amici Informa, la voce della disabilità in Italia.
2: Amici 24.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più

0: solida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:49 minuti.
2: GR Annic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Vertice NATO, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
3: Intanto non si placca la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
4: Una donna di

0: circa 59 anni, è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
0: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Alla Vitola viene contestato, tra gli altri, il reato di strage.
1: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare. Dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club in stretta sinergia con Marco Tolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91, e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini, la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Anmic 24.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Anmic 24, sempre con te.

Radio Annich 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

legge fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota Aygo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Anmic 24.
1: Sull'ambulanza viaggia la mia malattia. Tu mi hai ridotto come sono e così sia. Un letto candido, una stanza tutta mia.

Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi.

0: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. La radio vera per

0: Sono le 17 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
2: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede

0: l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
1: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
0: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
2: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza.
0: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto, con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22, si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18.15 e il sabato alle 15.15, naturalmente su Radio Anmic 24.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e il campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formare

0: Sì, dopo l'amministratore delegato Carnevali, i bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo, Frederick Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club, in stretta sinergia con Marco Tolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina Egitto alle ore 18 e Svizzera Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia Marocco, Spagna Belgio, Norvegia Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Niccolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti atteso domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91 e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmich 24.
2: Un'emozione continua.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Anmich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24.

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Sono le 18 e 44 minuti.
2: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
3: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
4: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
3: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
4: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
3: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-6.

0: 3 vola dunque in semifinale, dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, prosegue il cammino di Jannik Sinner che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale dove attende uno tra Novak Djokovic o Aliassim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'Albi Celeste trova dunque sulla sua strada all'Egitto, in palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco, a centrocampo c'è Paredes, in difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale, le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato, poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Amici 24, sempre con te. All right.

0: Aisha and Touch Faith.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.com

0: Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annic24.it. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E,

0: vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmice 24.
3: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Stai ascoltando Anmic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
2: Tra qualche minuto, il GR di Radio Anmic 24.

0: one.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could that one I could just sing over and over and
1: me
0: over.
1: Me too.
0: And over.
2: Sono le 19 e 45 minuti.
3: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
4: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre tre ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport calcio è Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il

0: Pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco, Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Stai ascoltando Almic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. It's Britney, bitch.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che centra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno nei quarti di finale contro Struff. L'azzurro si mantiene in controllo col servizio e a pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel

0: terzo e decisivo set. Sinner chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove attende uno tra Novak Djokovic o Jaliasim in campo in questo momento. Il calcio non si placa la bufera sul caso Bologun e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati infatti ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto si gioca Argentina-Egitto dalle 18 ad Atlanta. Dopo aver eliminato Capoverde, l'albiceleste trova dunque sulla sua strada all'Egitto. In palio un posto ai quarti contro Svizzera o Colombia. Scaloni sceglie Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez per affiancare Messi in attacco. A centrocampo c'è Paredes. In difesa Tagliafico al posto di Medina. Nell'Egitto Hassan gioca in coppia in avanti con Salah, parte in panchina invece Marmoush. E alle ore 22 italiane dunque l'altro match, Svizzera-Colombia, lo stadio di Vancouver, ultimo ottavo di finale. Le vincenti accederanno ai quarti e si aggiungeranno a Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio. Il calcio mercato: poco fa il Milan ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'acquisto di Mario Ghila, dopo aver trovato l'intesa col giocatore per un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. I rossoneri dunque hanno trovato anche la quadra economica dopo un primo rifiuto anche con i biancocelesti per un totale di 30 milioni bonus compresi. Si preparano ora ad accogliere dunque lo spagnolo in casa rossonera. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto, lo ricordiamo, all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo varie abilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Lo sport di Radio Annic 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annic 24.
2: Stai ascoltando Annic 24.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: scattare una foto.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24, la tua radio, la tua voce.

0: l'ho baciata.
1: Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare che...

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

pensiero stupendo nasce un poco strisciando.

Il meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24.

0: Anmic Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Annic 24.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
3: Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia,

Radio Annici 24. Ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annici 24. Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

0: storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
1: Siamo qui in un evento istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro,

0: generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa ANMIC.
1: ANMIC 24.
0: Sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è ricco di voto grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAD, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

grazie al vicepresidente Luigi Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo

0: organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che siano stati raggiunti, abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa più centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di Anime.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie.

0: cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Mitch 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.annemitch24.it.
3: Annemitch informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annemitch informa, conduce il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annemitch. Annemitch informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annemitch 24. Annemitch informa, la voce della disabilità in Italia.

0: i saldi che ogni giorno guidano l'attività dell'ufficio. Tuttavia, forse ancora troppo presto in questi anni, potrà fare in forma istantanea il presente storico dell'impatto dell'associazione.
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.

meteo di Radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

momento.

0: Lo presenta Music Express, un viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Arcus 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Marte. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
1: Annici 24,
2: la radio vera per gente vera.
3: Il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2020 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità.

Anamice 24.

0: Pandemic 24.
1: La radio vera per gente vera.

0: ALMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza.

sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede AMIC più vicina a te. AMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Lo sport di Radio Annici 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annici 24.

0: e sempre sulle fasce più deboli. Questo è il 50° della sua fondazione. Poco dopo fa partire una grande campagna nazionale con le dimensioni dei vari cibi. Sono 300.000 litri per raccolta per presentare la proposta di edilizia popolare.
1: Anmice 24.

presentato a Roma il bilancio sociale AMICE, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando

0: disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.
1: Diventa socio Anvic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anvic24.com e clicca su tesseramento. Anvic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle

si affiancano alla Rai. Intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made In e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'Animich esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome l'Animich in Animich. Del decennio, gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti

Papa Giovanni Paolo II e da vita di un

Radio il suo appuntamento di Anime ci informa. Oggi 5 marzo, mercoledì, parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo così, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché, come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo così, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento, che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende, diciamo così, in linea generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, per l'universal design, sta sviluppando, diciamo così, dei percorsi molto importanti e significativi. Però, ahimè, devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni, perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città e hanno naturalmente anche competenze su quelli che sono definiti i cosiddetti, diciamo, si stalli per i parcheggi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole, si organizza come crede più opportuno, certamente avendo una visione differente l'un dall'altro e creando non poche difficoltà. Ma tutto questo lo vedremo, perché vi è addirittura del paradossale, devo dirlo con molta, diciamo così, amarezza, del paradossale nel comportamento dei vari o di tanti comuni della nostra penisola, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Perché? Perché il parcheggio è divenuto una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole e lì si tratta di salvaguardare la vita umana, anche bene, per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile

0: Amici in forma, conduce in studio Lazzaro Pagà, presidente nazionale Amici.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Amici in forma. Ho voluto prendere spunto, diciamo così, dalla parte che come Dipartimento dell'accessibilità, della mobilità, della vivibilità degli spazi delle nostre città

significativo e nelle prossime puntate vi daremo gli scoop di tutto quello che stiamo realizzando. E altrettanto vero che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la fruibilità degli spazi, e oltretutto anche la possibilità dei parcheggi, anche la competenza specifica sui parcheggi, beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale, o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono avvenire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere, può, diciamo così, provvedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare, diciamo così, quello che richiede il comune. Ora, io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante, particolarmente significativa, laddove, diciamo, si operano in una regione di una, diciamo, degli interessi generali della politica. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a confinare con gli interessi di natura economicistica del comune che viene, che amministra in quel momento, beh, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto

comune di competenza che ha adesso questa provincia è in Caserta. Bene, a Caserta sono stati fatti i distagli per poter parcheggiare per sulle strisce blu per tutti i cittadini, ma le strisce blu vengono fatte anche, vengono realizzate anche davanti alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Comune di Caserta è la provincia di Caserta, è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande, però vedete le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non gli può imputare una multa, al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, diversamente da chi sta all'interno, chiaramente può realizzare una multa. E se oggi noi andiamo a vedere il tipo di multa che

diverse dimensioni nello stesso piatto. Le diverse condizioni nello stesso piatto, più lungo o più corti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno di verso e ogni parcheggio è naturalmente una incassata sempre più sotto, quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma anche in termini.

ci spingiamo. Se poi ci sono le idee per il mondo, non ci sono più che una vendita di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, nel

0: Anna Mitch 24.
1: Queste sono le generazioni che vengono fatte, che sono fatte, che sono adeguate. Sono evidenti.

quel momento ci sono genitori in casa, noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità intellettuale, pensate ad una mamma con

Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguimento.

0: riferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo

riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno

0: cercheremo in questo periodo, parlandone così anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di oggi subito dopo la sigla.
1: Anmice 24.

0: partiamo dai numeri, quando parliamo di scuole disabilità non possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. Dobbiamo, e quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluse però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra, cioè, un'altra puntata, in un'altra. Il totale di crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, stiamo prendendo a campioni dell'anno scolastico 2022 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole, questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile.
1: Annemice 24.
0: In generale però di questo tipo di disabilità consideriamo che non è più frequente la presenza di disturbi diversi e non soltanto di disturbi della mente. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto dell'insegnante

previsti e rispettato, ma purtroppo però abbiamo visto che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare a rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole

situazione ora di elaborare effettiva conoscenza di queste opzioni da parte degli insegnanti. Perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molto usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso, mentre nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in alcune circostanze è completamente assente.

0: fatto perché noi insistiamo in vivere questo necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'istituzione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo, diciamo così, di tutta quella capacità del nostro sistema
1: 24.
2: La radio vera per gente vera,
0: il nostro sistema di scuola, tutte quelle modalità perché il percorso possa scolastico possa essere quanto più efficace, quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, al nostro territorio e soprattutto in presenza di quegli ambiti territoriali che sono un attimino più sottodimensionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, la capacità di tecnologia avanzata da parte di questi. Dobbiamo dire che il 83% degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché questo percorso trasversale, il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo ne fa a realizzare quella alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché uno con disabilità subito la scuola possa essere avviato all'interno del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità utilizzate e quella del percorso in azienda o in cooperativa è un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questa ancora una volta dimostra che purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente a tutti gli alunni di all'università di creare, di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente.

quei passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto, vediamo, ci sono degli interventi che devono essere posti in essere, il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di prodotto per l'insegnante, per l'insegnante di sostegno, non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un po' il punto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una comunità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunni di alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire degli strumenti per una effettiva qualità, cioè per una effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo, quando più si arriva la possibilità. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo spostarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, di inclusione scolastica naturalmente, di inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termine qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te.

relazione, una bellissima relazione con alcuni relatori, e il piano nazionale che giunge ripresa e resilienza, e si è pervenuti

sicuramente abbiamo ripercorso in qualche modo i vari passaggi, dalla definizione di enti del terzo settore a quelli che sono gli enti che possono essere definiti tali e quelli che invece saranno

0: Social Mice 24.
1: E hanno focalizzato i temi più affatti, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore. E ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione assieme alla pubblica amministrazione di progetti, appunto anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con il protocollo ai trasporti per erogare il servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio

cose tante che erano ancora non possibile, soprattutto per noi è stata pesante, non soltanto il tempo.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

Radio Anni 24. Invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anni 24.

0: AMECI è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Ben trovarti a questo nuovo appuntamento di Anamici in Forma. Non mi voglio soffermare a parlare di nuovo delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province, da cui in cui il 1 gennaio è partita la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento dell'invalidità civile, della disabilità e di contatto. Oggi voglio invece soffermarmi su un tema che c'è molto a cuore, anche perché siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, nel mese di marzo, per un tema che c'è particolarmente a cuore, la violenza sulle donne e in particolare sulle donne con disabilità. Lo avevo annunciato nelle settimane scorse, nelle trasmissioni scorse, di questo aspetto specifico, perché purtroppo, ahimè, il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Presidente nazionale Anamic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic in Forma. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia nei confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui, e quindi naturalmente avviene nelle scuole o che avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che dovrebbero essere considerati protetti.

è un tema significativo. E allora accanto a questo stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, in particolare il nostro ente di formazione, Anici Formazione, per determinare, sviluppare e andare a individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura di professione. Quindi nell'ambito culturale quello che dobbiamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso il contatto con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole, in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna,

interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione, di una connessione relazionale con il soggetto, si spiega così questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. E su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democraticamente democratica all'avanguardia, lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela di cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica, certamente fisica, certamente sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando il proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter riportare a casa i nostri cittadini, ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società.

paese e senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca, che è una politica che in quel momento si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di decidere dal punto di vista e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni di risarcimento, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso una azione culturale che è significativa, che è importante, ma chi deve è preposto alla salvaguardia dell'identità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso anche l'informazione, che vogliamo chiamare, vogliamo, diciamo così, sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma.

naturalmente le cose, quindi

dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiederlo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioreremo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivi.

sono fondamentali per la crescita totale. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile, la bicicletta

lo snodo del concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso Nalmich inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco Quaranta a Washington, il prestigioso luogo della famiglia Kennedy. Con trascorso di decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale, il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati, 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, Nalmich ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, nel 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625 che disciplina

0: Radio Annice 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16
1: sulla disabilità
0: e venerdì
1: ascolta,
0: alle ore 11
1: guardala,
0: su Radio Annice 24.
1: Diventa anche tu socio Annice. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: cosa grave è che naturalmente, mancando il certificato medico aggiuntivo e quindi la decretazione di come dovrà essere il certificato medico aggiuntivo, rischiamo che anche negli altri casi in cui la condizione di disabilità non è soggetta alla sperimentazione dal punto di vista valutativo, ma è soggetta a una nuova fase istruttoria, a nuova fase amministrativa con l'invio del certificato medico, rischiano di essere bloccati. E allora, dalle notizie che ci giungono, i medici certificatori dovranno tenersi i vecchi, diciamo, schemi di certificati e poi dovranno essere accompagnati sulla piattaforma attraverso, diciamo, delle modalità operative che non sarà ad emanare. Non abbiamo il certificato medico in produttivo, come dicevo, non abbiamo lo schema di certificato medico abbiamo neanche il certificato medico finale che dovrà essere rilasciato, perché il vecchio verbale sarà sostituito da un nuovo certificato che conterrà tutte le valutazioni, a partire dall'invalidità civile, passando per la legge 104, andando alla legge 68-99. Da questo punto di vista certamente vi è stata una sburocratizzazione, nel senso che il soggetto non dovrà più volte fare richiesta, o dovrà nello stesso momento fare richiesta per due o tre tipi di accertamento, ma in automatico tutti gli accertamenti avverranno in maniera seguita, anche se avranno una durata e una dimensione molto più ampia, che ripeto bisogna coniugare la valutazione tabellare, quindi la valutazione medico-legale, con una valutazione di rischio sociale. E ahimè, anche in questo caso ci sono delle criticità, perché chi di noi è malato ha individuato questa coniugazione di questi due momenti accertativi avvenga, diciamo così, con una definizione di criteri già stabiliti. Quindi, da questo punto di vista, la preoccupazione è fatta. Altra preoccupazione: nelle nuove province dove si avvierà questa sperimentazione, dobbiamo anche capire come saranno regolamentate le visite, nel senso che le visite potranno avvenire in che misura, in che modo, che quanto sarà la durata di una visita. Ma in assenza di criteri, anche l'istituto non è riuscito ad emanare, almeno per il momento, il cosiddetto regolamento. Allora attendiamo con impazienza, così come attendiamo la nascita del bambino Gesù, attendiamo con impazienza anche che tutti questi elementi ci vengano rappresentati in modo tale che il 2 gennaio non correremo il rischio, come credo che invece avverrà, ahimè, purtroppo. Spero possa essere scritto che vi sarà comunque sia nell'invio della domanda amministrativa, e mi permetto di aggiungere del certificato medico, perché il certificato medico compierà la fase amministrativa, ma vi sarà comunque anche nel andare a calendarizzare le cosiddette visite, oltre tutte quelle altre criticità che sono presenti, che impediranno a tanti cittadini, vista la connotazione del nostro territorio, delle varie province dove si andrà a sviluppare questa sperimentazione, ed avendo l'istituto la funzione di accertatore unico e quindi accentrando le visite soltanto eventualmente in un luogo di provincia dove l'istituto ha i propri gabinetti diagnostici, ecco che molti cittadini incontreranno delle difficoltà abbastanza marcate proprio per potersi recare ad
1: Annamice 24.
0: Avevamo proposto un leggero differimento dell'avvio della sperimentazione, pur passando all'istituto tutta la fase amministrativa e avviando il percorso in modo, diciamo così, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista della nuova impostazione, lasciando all'inizio la valutazione unica. Non è stato possibile, ma di fatto il 2 gennaio, se continueranno a persistere questi elementi di incertezza, di precarietà, di dubbi, è normale che purtroppo in queste province ci sarà un blocco, e oltretutto erano quelle stesse province o alcune di esse che comunque il sistema INPS come accertatore unico era già vigente e che chiaramente le condizioni erano, diciamo così, leggermente migliori rispetto a quello che potrebbe avere inserti che avrebbero dovuto comporre il puzzle della riforma e che in questo momento invece mettono in seria difficoltà l'istituto, che sta facendo un grandissimo sforzo per cercare di ovviare a queste carenze, per cercare di ovviare a queste, diciamo, deficienze, e cercando comunque in modo, diciamo così, seppur parziale, far partire la sperimentazione. L'auspicio è che presto si risolvano tutti questi problemi, ma certamente noi abbiamo più volte segnalato questo rischio, non siamo stati ascoltati, siamo stati ancora una volta artefici di auspici che purtroppo non si sono manifestati, e naturalmente vigileremo sul prosieguo di tutta questa attività, ma garantiremo che non faremo sconti a nessuno, e che naturalmente chiameremo le loro responsabilità chi si è reso interprete con tanta leggerezza di non dare ascolto ai nostri suggerimenti, ma non soltanto ai nostri suggerimenti, ma ai suggerimenti di vari altri settori della società che sono attori e partecipano al processo dell'accertamento in modo più che simile. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione, vi terremo continuamente aggiornati su questo e ci risentiamo alla prossima.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

riguarderà un attimino quello che sta succedendo relativamente ai tempi della vita in questo momento nel nostro paese. E certo.

Naturalmente, yo diría.

e siamo convintamente concordi nel dire che era necessario attivare un nuovo percorso. Su quello che non siamo

0: fatto che un decreto che dovrebbe essere emanato dal Ministero della Salute non è stato ancora trasmesso e quindi noi non sappiamo su quali basi si andranno a fare le valutazioni in queste 9 province per la valutazione di base per le
1: Al Vic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.alvic24.it.
0: Ecco, una, diciamo, dobbiamo coniugare una valutazione.

per questioni chiuse, siamo a poco più di un mese, manca pochissimo per far partire questa sperimentazione, come partirà e che tipo di sperimentazione sarà per noi popolari. Quello che possiamo augurarci è che non si resti ancorati a delle condizioni di integralismo, una base di condizioni che devono essere queste discussioni, soprattutto laddove abbiamo sempre riproposto uno strumento, nessun preconcetto.

0: Amici 24. ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te.

0: Direzione Nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annic, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Primi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Primi, alla presenza della famiglia di Aldo Primi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo fatto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di Annic, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annic, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia
1: Annic 24.
0: E quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Primi è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Primi, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Primi, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto dal presidente nazionale Annic dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Primi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa di corda, esprimendo il nostro sentimento.

0: morte e la sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
1: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC,

è stata imposta. Sì. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente il nostro padre. E quello che è stato veramente il senso della vita del nostro padre.

0: che sono più in difficoltà, quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno del primo nostro Giovanni, perché veramente un caro amico e ha seguito nostro padre, e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo, perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Mitch 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.unmitch24.it.
3: Then I can't conceal the thrill that I'm
4: trovati in questo nuovo appuntamento di Unmitch in forma. La puntata di oggi, del 29 di gennaio.
3: I can't help it if that doggone
4: più politico rispetto agli aspetti più tecnici, lo faremo in modo, diciamo così, sereno, pacato, partendo da quelle che erano le considerazioni che l'associazione aveva già fatto agli albori di questa riforma, ma soprattutto partendo anche dalla valutazione
3: e da
4: un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da più di qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione quali potranno essere i riverberi negativi che ci potranno, diciamo, su che potranno manifestarsi e quali, al netto del fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andremo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione per quanto riguarda le procedure, subito dopo la sigla.